0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
0: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi.

0: Boys, boys, boys, Patrizio fa la pizza. Boys, boys, boys, la va tutta per me. È Monello.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
2: Oh, buongiorno cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
3: Quando parlate voi alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute, perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica invece riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao, Elena da Bergamo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno scombriccolati, mi stavo ponendo una domanda. Ma tutta sta gente qua, bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque, vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
2: Bea Fioi, sono Ambretta, migo abita 12 anni a Venezia, grande Cipriani e Garagion, ma non solo putei, anche innamorai, via sto telefono e gada guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere, così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione!

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: La combricola.
2: La combricola.
1: La combricola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E cuffiette per ascoltare number one, capisci a mia?
2: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Pensavo che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ma certo, ha ragione l'ombretta. La nonna del giorno d'oggi ti fa mangiare quattro salti in padella. Invece la donna, la nonna di una volta, brasato, con polenta, coniglio. Invece al giorno d'oggi la nonna ti fa i quattro salti in padella, perché ormai si è modernizzata anche la nonna. Ciao, buona giornata, dai che è lunedì!
2: No, Sergio numero uno, lei non dorme più signora, fantastico, fantastico! Buongiorno da Emanuele, ma stavo pensando, si dice banchi di nebbia, perché la nebbia c'è solo nei periodi scolastici.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
2: Beh ragazzi, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ovvio che per ascoltarvi troppo regolari non bisogna essere. Un abbraccio.
3: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sgombriccolati del mattino.
2: Sta per arrivare sugli sgombriccolati la rubrica "Ma questa l'ho detta io", dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Andiamo a Milan in compagnia sempre di Number One. Number One è la radio dove guidi tu. Ehi, ma lo sai che chi fa la rima è più stupido di prima? Ah, grazie. Amici la combricola, buona giornata a tutti e con questa giornata di sole, vai! Sandra da Carpenedro.
2: Ah, io ho seguito i suoi consigli e devo dire che mi sono trovato benissimo con la crema bovino divino. Quando te la spalmi sul viso è come una leccata in faccia della mucca. Bellissimo. Di un'idratazione, tutto il giorno il viso idratato. Anche un po' colante di bavetta.
3: Certo che ragazzi, sono qui dall'inizio ad ascoltarvi dalle 5, ma ce n'è di fulminati e sbarellati di prima mattina. Porca malora, che energia, uno sproloquio di minchiate proprio.
4: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
2: Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo dell'aereo Gli Scombricolati. Prego di allacciare le cinture, potremmo incontrare turbolenze, anzi, tante, molte turbolenze, tra risate, divertimento, etc. La vostra comandante vi augura buon viaggio. Bip!
3: Gli Scombriccolati del mattino!

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ciao a tutti, incombri, colla. Allora, io penso che, visto che faccio una vita in vacanza, perché ho ereditato, sì, un grosso patrimonio, potrei venire a lavorare in radio, perché comunque c'è una bella parlata e comunque potrei sostituire magari quel meteorologico che sta lì. Buona giornata, fatemi sapere.
2: Ultime notizie dalla Peugeot 208 blu in direzione Milano. Se vedete una pazza che canta come una sfegatata le musiche di Radio Number One, anzi volevo fare i complimenti a chi le seleziona, sono io. Siete troppo fantastici, mi tenete tanta compagnia e non si può non essere allegri con voi. Grazie ragazzi, vi lovo.
3: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: talk about.
1: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
2: Buongiorno combriccoli. Oggi col tempo così l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
3: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh cazzarolo, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il furgonaro.
4: No, però un po' di decenza. Certo che vedere Sergio con le nacchere e ballare alla Natalia Strada senza parole.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Si va a lavorare come sempre? Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
2: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
3: Prossimamente sugli Sgombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere. Number
4: one! Gli Sgombricolati del Mattino.
5: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole ancora sulle regioni settentrionali, da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini nel pomeriggio. Calde da fa molto intensi, con picchi anche di 37-38 gradi in pianura nei grandi centri urbani, minime che si manterranno tropicali, con caldo infatti che continuerà a farsi sentire anche di notte. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Irama con Cabana.
1: Dopo Tana Nai che ha portato il cane a Bissare, adesso c'è anche. E anche lui è Rama Cabana, cabagna al prato, cabagna al terrazzo, perché fa caldo ormai.
2: È incredibile.
1: È una roba così.
0: Non ti sfugge niente, adesso, che
1: attento, via.
0: Si vede che sei attento. Allora stiamo attenti tutti perché c'è il primo focus di Patromano. Sentiamo insieme cosa ha da raccontarci.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione si è conclusa con un lieto fine il giallo delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila in Abruzzo. Sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri del ROS presso la casa di proprietà di uno zio materno a Formia in provincia di Latina. Le due sorelle di Giacinto, Alicia e Sara, adesso verranno portate in una località protetta, ma la notizia di questi minuti è una breaking news, è questa, ovvero ci sono tre fermi per sequestro di persona. Si tratta della madre delle due sorelline, del compagno e del nonno materno, tre fermi che sono stati resi noti proprio pochi minuti fa. Ricordiamo che l'appartamento dove sono state ritrovate le sorelle è vicino a quello della madre, appunto delle due giovanissime. I carabinieri, ripeto, hanno trasferito le sorelle in una località protetta, verranno affidate in una casa famiglia del circondario di Cassino e la notizia in questo momento è quella relativa ai tre fermi, madre, compagno e nonno, per sequestro di persona. Torniamo alle vicende che riguardano Donald Trump, spesso vanno, come dire, a segnare quello che è il nostro focus. Sono deluso non solo dall'Italia ma da tutta la NATO. Questa è l'ultima affermazione ieri sera di Donald Trump in un'intervista televisiva rilasciata proprio in Italia, dove ha attaccato nuovamente Giorgia Meloni. La vostra Presidente del Consiglio, prosegue il tycoon, si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia. Queste le parole di Trump. E così, invece di prendere parte all'azione contro l'Iran, prosegue, e la sua seria minaccia nucleare, lei, intesa come Giorgia Meloni, e la NATO in generale non ci sono stati. Però Meloni è stata una delle peggiori, ha aggiunto in effetti, quindi ha messo proprio il carico alla fine della sua dichiarazione. Questa appunto la chiusura di Trump, che poi non ha escluso di ritirare gli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Intanto il dialogo in salita resta con tensioni tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti ai colloqui di Lucerna in Svizzera per quanto riguarda i negoziati. Tra i punti chiave la questione del nucleare dello stretto di Hormuz, e poi c'è anche la posizione di Netanyahu, che ha affermato che Israele non accetterà compromessi su armi nucleari da parte dell'Iran. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: compleanno, happy birthday. Il pezzo di Katy Perry su Radio Number One alle 7.35. Ancora buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: È arrivato lui, il tycoon. Buongiorno, Donald.
2: Buongiorno, sì. Ok, ciao, guarda come ballo bene,
1: sì,
2: come
1: ballo bene.
2: Io esci di nato.
1: Non ho capito.
2: Io
1: un tubo.
2: Esci di nato.
1: Ah, esci di nato, esci di nato.
2: No, entro nato.
1: Vuoi
2: ritorno
1: entrare o uscire?
2: Nato.
1: Ma non lo so.
2: Sì, sono un po' rintronato.
1: Vabbè, appunto, decida.
2: Devo decidere cosa fai.
1: Ascolti, sì? Vuole fare un selfie insieme?
2: No,
1: la
2: no.
1: Stiamo implorando
2: tu,
1: quasi.
2: Tu sei italiano?
1: Io sono italiano,
2: dov'è
1: sì.
2: Dov'è mandolino?
1: Vicino alla pizza.
2: Pagliaccio.
1: No, non comincerò pagliaccio. A offendere.
2: Sì, che
1: ha già offeso il nostro paese e la nostra premier.
2: Come faccio a non offendi lei? È venuta da me, si chiama Meloni, non ha portato Meloni, cocomeri, cetrioli,
1: ma
2: niente.
1: Pianti, su.
2: Niente, persona sgradevole, è morto. Io esce di nato.
1: No, non ancora, si mette lì, fa il broncio con le braccia conserte.
2: Mi mette di lato?
1: La smetta!
2: Chiudo il boots, apro il boots.
1: Incredibile.
2: Ti metti i bombi?
1: Non
2: vuoi
1: deve mettere nessuna bomba,
2: vuoi
1: anzi,
2: droni?
1: Chiudiamo
2: droni?
1: Tutte le guerre,
2: dai,
1: per favore.
2: Dai, prendi i droni, dai.
1: Quanti droni vuole?
2: 30 droni.
1: Ma la smetta!
2: I droni di Natale. Sono
1: no.
2: Babbo Natale, porto i droni. I droni di Natale, dai, vieni con me. Salutami, no, non me la salutare, vuoi fare foto?
1: No, facciamo un selfie.
2: No.
1: Ma è lei che implora me?
2: Io non imploro nessuno.
1: Attenzione.
2: Ti mando i droni?
1: No, allora.
2: Sono Babbo Natale.
1: Facciamo un selfie.
2: Tu, Manu, cosa fai? Manu, cosa vuoi fare? Vuoi fare
3: basta,
2: il fatto?
3: Per favore.
2: Come basta, per favore? Io cuci, muci, muci.
3: Sì,
2: dove
3: va
2: vuoi
3: bene,
2: andare? Esco di nato.
1: No.
3: Esca di nato.
2: Entro di nato.
3: Esco di nato, entro di nato. È così.
2: Disordinato.
3: Però è uguale.
2: Grazie a lui.
3: Purtroppo è così, è la durata.

0: Aware, si chiama così, canzone di Temper City su Radio Number One nella combricola. Ma vogliamo parlare di vacanze? Ma vogliamo parlare di vacanze? Andiamo di vacanze. Quest'estate vola in Sardegna con i grandi viaggi, partenze da Milano, Verona e Roma, con trasferimenti inclusi, per raggiungere gli splendidi villaggi IGV Club di Santa Clara e IGV Club Santa Giusta. Sono spiagge bianchissime, acqua cristallina e tutto il relax che desideri, con servizi pensati per tutta la famiglia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: One, mamma mia quanti ricordi. Che anno era? Il 1983. Su questa canzone che mi piaceva un sacco, Moonlight Shadow di Mike Oldfield. E una cosa curiosa che ho trovato, ve la devo dire, devi mettere la sigla o posso andare tra
1: il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Che due maroni, cioè veramente che due maroni, io non la sopporto più. Allora, dicevo, Mike Oldfield, cosa curiosa relativa a questa canzone, scritta insieme alla cantante che l'ha interpretata, che si chiama Maggie Rayleigh, e che si è confessato di essersi aiutato con un dizionario delle rime e un thesaurus, che è un altro strumento, diciamo, per scrittori e redattori, che ti aiuta a trovare parole con significato simile, insomma, ad arricchire le frasi. E l'ha scritta appunto parola per parola con Maggie Rayleigh, ed è buffo pensare che uno dei brani più iconici degli anni 80 sia nato grazie ad un paio di libri di consultazione. Ho finito, c'è una domanda che rimbombava nel vostro cervello.
2: Il domandone. No, allora, premessa, io e Sergio non stiamo bene, non stiamo bene in tre, perché anche tu non stai benissimo.
0: No.
2: Nel senso di te, sì, mentalmente,
0: un
2: sì.
0: Un po' meglio.
2: No, sì, forse può essere. Eravamo lì là a fare il caffettino durante la pausa disco e che cosa ci stiamo chiedendo io e Sergio? Ma
0: non
2: che fine, a proposito di musica degli anni 80, di grandi successi, ma che fine ha fatto? Io non so come mi è venuta fuori questa domanda. Nicca Costa. Me la ricordo. Nicca Costa.
3: Buongiorno dal vostro massimo mistero. Che fine ha fatto Nicca Costa? Costa ancora tanto? Vive sulla costa? Non costa più niente? Vive ad ogni costa?
0: Ma scusate, ma quindi la domanda che facevo ai nostri ascoltatori è che fine ha fatto Nicca Costa?
2: Innanzitutto chiediamo quello. Era la ragazzina prodigio di inizio anni 80. Nell'81 aveva fatto quel successo
3: On My Own
2: con quella vocina suadente, accompagnata, bravissima, da Don Costa. Da Don Costa, arrangiatore.
3: Sono Don Costa.
2: No, non parlava così Don Costa.
0: Volete sapere che fine ha fatto Nicca Costa?
2: Eh sì, ma è viva, allora, innanzitutto.
0: Non ha smesso. Ha semplicemente scelto una carriera un po' più di nicchia rispetto al successo planetario che ebbe appunto con On My Own, e continua a pubblicare e esibirsi dal vivo senza inseguire le classifiche.
2: Okay.
0: Cioè, questa è la versione
2: ufficiale.
0: Nicca Costa, in realtà non ne imbrocca una.
3: Esatto.
2: Da Nicca Costa è diventata Nicchia Costa.
3: Nicchia Costa.
2: Nicchia Costa.
3: Nicchia Costa. E tra l'altro inizia il concerto con Sometimes I wonder where I've been. E la gente entra un quarto d'ora dopo.
0: Esattamente. Va bene, e quindi la domanda qual è? A parte che fine ha fatto Nicca Costa? Abbiamo finito, nel senso.
2: No, hai già rivelato tutto. No, la domanda può essere questa. Ma per ognuno di noi c'è un personaggio legato al passato, che può essere un attore, un musicista, che ne so, un personaggio celebre che ha avuto quell'anno in cui dici caspita. Che personaggio questo, e poi è sparito. La classica meteora è sparito, cioè non è più saputo nulla.
0: C'è anche un programma sulle meteore,
2: sì, esatto,
0: molto divertente.
3: Meteorismo,
2: esatto. Ognuno di noi ha quel personaggio. Non avete la curiosità di chiedervi che fine è fatto quel personaggio?
0: No, Patrizio, non me ne frega niente di che fine ha fatto questo.
3: Dovete averla, così almeno teniamo impegnato Patro Mano per la prossima mezz'ora, capisci?
0: Ah, giusto.
2: Non fare l'occhiolino.
3: Voi ci date un nome, la vostra meteora. Che fine ha fatto?
2: Dai,
3: bla,
2: la vostra meteora.
3: Ok, e poi
0: la vostra meteora. Va bene. Allora, 393-444-0444, la vostra meteora, e Patrizio Romano vi dirà dove è andata a finire questa meteora. Dai, dai!

0: domenica.
1: Buona domenica di Saif, buon lunedì dalla combricola di Radio Number One.
2: Vi stiamo chiedendo quali sono le vostre meteore, chiedete informazioni e vi sarà dato.
1: Allora, ho due meteore per te, Pat Romano. La prima meteora è Sergio Caputo. Ci segnala un nostro ascoltatore che cantava "Non bevo più tequila".
2: Sì,
1: non
2: sì,
1: solo
2: beh, Garibaldi innamorato. Poi cosa c'era? Un sabato italiano. Tanti
1: sabato
2: successi.
1: Qualunque.
2: Esatto, i primi anni 80. Allora, Sergio Caputo continua a portare la sua musica in giro per l'Italia con concerti ed esibizioni live. Adesso ha 71 anni. Insomma, anche per lui sono passati.
1: Viareggia ancora.
2: Sì, e si divide, insomma, tra Italia e Francia per quanto riguarda i suoi live e grandi successi swing e jazz.
3: Non può andare in Germania perché altrimenti diventa Caput.
2: Caput.
1: È un po' come Nicca Costa, nel senso, fa le sue cosine, tranquillo, senza sbatta. Bella bro. Allora, altra domanda per te, sentiamo una nostra ascoltatrice.
4: Ciao scombricolati, sono Fabiana. Io mi chiedevo che fine ha fatto Scialpi, che era negli anni 80, quando io ero ragazzina, un cantante insomma di successo. Io non l'ho più sentito. Che fine ha fatto? C'è ancora?
1: Che fine ha fatto Scialpi?
4: Ciao, un bacione da Fabiana. Siete mitici.
3: Ha un'azienda.
1: Era anche un sex symbol, Scialpi.
3: Ha fatto questa ditta di Scialpi?
2: No. Adesso a vederlo è un po' cambiato, nel senso ha cambiato un po' i connotati. No. Proprio è cambiata la faccia. Ha fatto
1: lifting, come se non ci fosse un domani.
2: Chiamalo lifting.
1: Porca miseria, l'ho visto, è vero?
2: È lui o non è? Sì, è lui. Si è restaurato tutto.
1: È una 4 praticamente. Cioè è uscito dalla stampante.
2: Adesso ha 63 anni. Si dedica come ospite a vari programmi televisivi, è molto attivo sui social media e porta avanti ancora magari i suoi grandi successi degli anni 80.
3: Assomiglia un po' a Pamela Anderson, però vabbè, quello è un dettaglio.
2: Sì.
1: Sì, un po', nel senso, sì, ha fatto qualche lifting sicuramente.
2: No, più di qualche, è completamente cambiato.
1: Ha fatto un po' di lifting, vabbè. E adesso lo senti, siccome è molto attivo sui social, adesso andiamo tutti a seguire Scialpi sui social.
5: La combriccola quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la copricola di Radio Number One, un minuto alle 8.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
3: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
2: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
4: 4 anni fa, in Qatar, Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Cutones e Gorge Jones nella canzone nuova di Mick che si chiama Beautiful Freaks. Fa anche rima su Radio Number One alle 8 e 5 del lunedì. Cosa succede?
1: Tromboscopo, sì!
0: Tromboscopo di Radio Number One della Combriccola. Allora, vi posso già dire che il segno della settimana, cioè quello che gli dà più di tutti gli altri, è lo scorpione. Beati loro. Allora, partiamo dall'Ariete. Settimana ad alta temperatura. Se sei single, un incontro potrebbe trasformarsi rapidamente in qualcosa di molto coinvolgente. Sotto le lenzuola sei un vulcano. Attenzione solo a non voler comandare sempre il gioco. Toro, Venere ti regala fascino e dolcezza. Le coppie ritrovano complicità e momenti di grande intimità, mentre i single potrebbero lasciarsi conquistare da qualcuno che sa sedurre con calma. Gemelli, parole, messaggi e sguardi diventano il tuo afrodisiaco preferito. Flirt in aumento e tante occasioni per divertirti. Se sei in coppia, sperimenta qualcosa di nuovo per rompere la routine. Vediamo a me cosa succede sta settimana. Con il sole nel tuo segno arriva una settimana speciale, questo è il Cancro. Il cuore torna protagonista e chi ti ama sentirà il bisogno di starti ancora più vicino. Grande tenerezza, ma anche una sensualità che sorprenderà perfino te. Lasciati andare senza paure.
1: Leone, il tuo magnetismo è irresistibile, hai voglia di conquistare e difficilmente passerà inosservato. Le coppie vivono momenti intensi, mentre i single potranno ricevere più attenzioni del previsto. La passione esplode soprattutto nel weekend. Vergine, meno ragione più istinto, e questo è il consiglio delle stelle. In amore serve abbassare le difese e fidarsi delle emozioni. L'intimità migliora se smettete di voler controllare tutto quanto. Bilancia, il mio segno, romanticismo e seduzione camminano mano nella mano. Le coppie ritrovano armonia dopo qualche tensione. I single potrebbero vivere un flirt molto intrigante. La chimica è forte, promette scintille. Scusa se batti i pugni, quando ci vuole. Allora, lo scorpione, abbiamo detto il segno più friccicarello della settimana, è una delle settimane più sensuali che riguarda lo zodiaco. Il desiderio alle stelle, il fascino è quasi ipnotico. Se c'è una persona che ti interessa, caro scorpione, difficilmente saprà resisterti. In coppia, passione intensa e notti memorabili.
2: Sagittario, hai voglia di libertà ma anche di emozioni autentiche. Un viaggio, una serata improvvisata o un evento potrebbero regalarti un incontro speciale. L'Eros nasce dal divertimento e dalla complicità. Capricorno, dietro la tua apparente freddezza si nasconde un cuore che desidera essere conquistato. In coppia è il momento giusto per riscoprire il piacere di stare insieme senza parlare troppo. I single attraggono persone mature e affidabili, ma con una vena sorprendentemente passionale. Acquario, settimana frizzante e imprevedibile, potresti innamorarti di una mente brillante prima ancora che di un volto affascinante. L'intesa mentale si trasforma facilmente in attrazione fisica. Sperimentare sarà la parola d'ordine. E poi i pesciolini, l'amore torna a parlare il linguaggio dei sogni, emozioni profonde, abbracci sinceri e grandi voglie di condividere. Se sei single, qualcuno potrebbe farti battere il cuore in modo inaspettato.

0: Imagine Dragons 2017 su Radio Number One alle 8 e 12 minuti. Parliamo di meteore questa mattina nella cubricula, nella cubricula!
1: Qual è quel personaggio che ha avuto il suo momento di gloria e poi è caduto nel dimenticatoio e volete avere notizie? Questo è il posto giusto. Chiedetevi, sarà dato. Assolutamente.
0: Esatto. Chiedi a Patrizio Romano.
2: Ciao scombriccoli.
1: Ciao.
2: Allora, vediamo se il Paz c'è. Se c'è il Paz, il cantante degli A, Morten Harten. Che fine ha fatto? Morten?
0: Non è morto,
1: è morto, ma porca miseria.
0: È Viven.
1: No, ha avuto dei problemi di salute, però.
3: Davvero?
1: Sì. Allora, cantante degli A, Morten Harket, attualmente si dedica alla gestione della sua vita privata. Si è un po' tolto dalle luci dei riflettori. Ha avuto problemi di salute dopo aver annunciato il 2025 di essere affetto dal morbo di Parkinson. Insomma, deve risolvere un po' di problemini personali. Certo. Dai, gli facciamo tanti auguri.
0: Morten Harket.
1: E ancora adesso un bonazzo, comunque, nonostante sia del 59, quindi abbia 67 anni, ancora un bonazzo.
0: Tra l'altro
1: garantire.
0: Quel video lì, quello di Take On Me, dove lui praticamente un po' era umano, un po' era cartone animato, era rivoluzionario per l'epoca, cioè adesso con l'intelligenza artificiale lo fai sul telefonino, all'epoca invece era una cosa molto molto elaborata e sicuramente tecnologicamente avanzatissimo.
4: Buongiorno scombriccolati.
0: Ciao.
4: Allora, la mia domanda è: ma Leda Battisti, che ha fatto tipo un singolo due a fine anni 90, che fine ha fatto?
1: Che fine ha fatto?
4: Buona giornata.
1: Che fine ha fatto la Leda Battisti? Hai capito.
0: Che fine fa?
1: Allora, Leda Battisti continua la sua carriera come cantautrice, compositrice e chitarrista, è una brava chitarrista. Recentemente è tornata sulla scena musicale con il singolo Sole, Mare e Vento. Lavora in studio per un nuovo album, tra l'altro, quindi ha continuato la sua carriera, diciamo un po' lontano da quelli che sono i riflettori.
0: Magari
3: un giro per le balene, insomma. Sole, mare, vento.
0: Allora, buongiorno Cobricola, il Festival di Sanremo è pieno di meteore. Vi ricordate Lisa, che a fine anni 90 aveva cantato sempre, Federico?
1: È vero, Lisa.
0: Ma ricordi?
1: Chi non si ricorda Lisa dagli occhi blu? Chi
3: no,
1: l'ha dimenticata?
3: No, era Mario Tessier.
1: Ah, ok. Pseudonimo di Annalisa Panetta, allora nota per questo brano che ha vinto anche un programma di allora. Vive a Latina, ecco, queste sono le indicazioni che vi do.
0: Basta.
1: Continua a portare avanti la sua carriera musicale e a curare la sua community online. Purtroppo dopo la delusione di Sanremo non è più riuscita a tornare sul palco del festival e ad avere insomma quel successo che ha avuto insomma per quella stagione.
3: È un po' meno
1: diciamo
3: famosa dei Jalis.
0: Esattamente.

0: Ornella Vanoni, Santa Allegria, su Radio Number One, Santa Allegria, quanta allegria,
1: qua sole. Qual è il personaggio che ha avuto il suo momento di gloria e avete perso le sue tracce? State chiedendo informazioni, la meteora.
0: Esatto, ci sono un sacco di persone che chiedono di Scialpi, l'abbiamo già detto, sta bene, insomma.
1: Sì, sta vecchia, che è la cosa più importante.
2: Sì, sì,
1: ha cambiato bene i connotati, insomma, i tratti somatici sono un po' diversi, ecco.
0: L'unica cosa certa che sappiamo di lui è che ha fatto dei lifting, sì, diciamo. Sì. Allora, una cantante francese che mi piaceva un sacco.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, Damiano.
0: Allora, aspetta, scusami, un po' veloce.
4: Ha fatto Lio. Ve la ricordate? Lio, sicuramente. Lio, certo. Amour solitaire.
0: L'amour solitaire.
4: Così, curiosità.
0: Così, curiosità. Che fine ha fatto Lio, quella che cantava l'amour solitaire? I tuoi anima.
1: Aspetta, che devo andare. Allora, Lio, un attimo, perché sai.
0: Allora, se non ci sai dare delle risposte.
1: No, adesso sto arrivando. Allora, innanzitutto, Lio, dovete sapere che non è affatto francese.
0: E di dov'è?
1: Allora, è addirittura portoghese.
0: È portoghese.
1: Sì, lo nomino di Wanda Maria Ribeiro Furtado da Fares.
0: Ma poi, pensa a te, proprio un'altra roba.
1: Allora, è naturalizzata belga, cantava appunto in francese. Uh-huh. E ha una famiglia vastissima, credo 4, 5, 6 figli.
0: Sì?
1: Si è tolta dalla vita artistica e ha una vita privata molto intensa. Sì, si è data da fare. Si è data
0: c'ha
1: da
0: il
1: fare.
0: Suo bel da fare con sì. 6 figli, diciamo.
1: E ha appena compiuto 64 anni. Proprio qualche giorno fa, il 17 giugno, ha compiuto 64 anni.
0: Grazie Patrizio!
5: La combriccola di Radio Number One!
6: Sfinge, ci sei?
7: Chi è?
6: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
7: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
6: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
7: Umano, come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio Number One.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: abilità.
1: Rieccoci insieme, cominciamo con la pedemontana. C'è un veicolo fermo allo svincolo di entrata di Lentate sul Seveso in direzione SP35 con rallentamenti. Per quanto riguarda il resto della rete autostradale, sulla 8 la Milano-Varese code tra Castellanza e Busto Arsizio, direzione Varese. Sulla 1 la Milano-Bologna code tra Modena Nord e allacciamento A22 del Brennero in direzione Milano. Sulla 4 nel tratto Torino-Milano rallentamenti e code a tratti tra Chivasso Ovest e Brandizzo, direzione Torino per lavori. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono code tra allacciamento A10 e allacciamento A12, direzione Milano. Sulla A12 invece la Genova-Livorno code tra Genova Est e allacciamento A7, direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo un incidente tra Roma e Castel Madama sulla A24, la Roma-Teramo, e poi abbiamo traffico rallentato anche per quanto riguarda la A1 tra Vicovaro e Carsoli per perdita di carico. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Dance No More, il pezzo nuovo di Harry Styles su Radio Number One nella combriccola, il momento di un nuovo focus, quindi un sacco di informazione come sempre. C'è Pat Romano pronto a raccontarci tutto.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.

0: saranno soggette a questa tariffa. E in Italia, attenzione, perché il prelievo rischia di essere doppio. Oltre al dazio dell'Unione Europea, partirà anche la tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio e poi sospesa fino a luglio. Con entrambe dunque in vigore, il costo aggiuntivo arriverebbe a 5 euro per spedizione, cui si aggiunge poi l'IVA. Confetra, che è la Confederazione delle Imprese del Trasporto e della Logistica, chiede di cancellare subito la tassa nazionale di 2 euro per salvaguardare il comparto. La doppia tassazione sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro va fermata perché provocherà un crollo di almeno il 50% del traffico merci e farà perdere 25 milioni di euro allo Stato, così ha scritto il presidente di Confetra in una lettera al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Pillole di sport, ai mondiali di calcio proseguono le sfide della seconda giornata dei 12 gironi. Nel gruppo H, riscatto con goleada della Spagna, dopo il pareggio con Capoverde, 4-0 all'Arabia Saudita. Mentre l'Uruguay, nello stesso raggruppamento, è stato fermato proprio da Capoverde sul 2-2. A sorpresa invece nel girone G, il Belgio non va oltre lo 0-0 contro l'Iran. In nottata l'Egitto ha superato la Nuova Zelanda per 3-1. Oggi alle 19 si gioca Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. In MotoGP Marc Marquez trionfa anche in Repubblica Ceca, 101esimo successo in tutte le classi per il campione spagnolo, il 75esimo in MotoGP, sul podio anche il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Nono Martin, che rosicchia 7 punti allo squalificato Bezzecchi e si porta a meno 8 in classifica, più vicino peraltro anche Marquez, ora a meno 40. Chiudiamo con la scherma, l'Ital Scherma, che chiude gli europei in Francia con il suo quarto oro, che vale anche la vittoria del medagliere. Lo vincono questo oro i fiorettisti, che in finale surclassano 45-22 i padroni di casa francesi. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: World of Dawn di Bob Sinclair su Radio Number One alle 8.34. Vi volevo dire una cosa, che tra poco giochiamo perché abbiamo dei regali per voi. Basta.
1: Sulle meteore, insomma, quei personaggi dei quali avete perso le tracce, chiedeteci.
0: Che ogni tanto dici, ma chissà che fine avrà fatto? Chi?
2: Ciao ragazzi, sono Luca D'Amante. Ho visto che mi avete già illuminato su Sharpie, vorrei sapere che fine ha fatto quell'abbondante bonazzona della Timmy Cansino, indimenticabile star del Drive-In. Ciao.
0: Madonna, ma dove sei?
1: La Timmy Cansino, ragazzi, grande attrice degli anni 80. Allora, adesso ricopre il ruolo di opinionista fissa a Uomini e Donne su Canale 5 con la Maria De Filippi. Quindi la puoi trovare lì. Sì. La trovi.
0: Ma sai
1: lì.
0: Che non lo mai. Mi capita ogni tanto di vederlo, Uomini e Donne, mi diverte un sacco. Quello della terza età, sinceramente.
1: E a fianco proprio a Gianni Sperti e Tina Cipollari. C'è un terzo trono dove c'è lei.
0: Non l'ho mai vista. Vabbè, buono sapersi. Allora, un'altra nostra ascoltatrice chiede di Caterina, quella che cantava Aeroplano che te ne va.
1: Scritta da Max Pezzali. Scritta da Max Pezzali. Allora, Caterina ha scelto di allontanarsi definitivamente dai riflettori, insomma, della musica, dello spettacolo. Oggi si dedica alla sua vita privata, continua a scrivere e comporre musica in autonomia, mantenendo però un filo diretto con i suoi fan tramite i suoi canali social, quindi la potete contattare lì.
0: Ecco, contattate Caterina e chiedetegli poi quell'aeroplano dove è andato, diciamo.
1: Chissà. Boh, non lo so.

0: di Summer J. Amo, è il momento di giocare. Amo, amo, facciamolo lento.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Che meraviglia, ve l'avevo detto, io ve l'avevo anticipato. E adesso Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Devi semplicemente mandare un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta alla domanda di Pat Romano.
2: La domanda è: qual è il fiume più lungo d'Europa? Quattro le opzioni: Danubio, Volga, Reno e Po. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 1973 sono le grandi canzoni di Radio Number One, ci hanno riportato indietro fino lì. Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan. Allora, stiamo giocando con i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia. E abbiamo chiesto ad un nostro ascoltatore praticamente qual è il fiume più lungo d'Europa. Sono molto, mi ha consolato questa cosa qua, perché io l'ho sbagliato e l'hanno sbagliato il 90% degli ascoltatori che hanno scritto. Allora, le possibilità erano 4, vero Patrizio?
1: Assolutamente sì, Danubio, Volga, Reno e Po. Quale sarà dei 4?
0: Ecco, ce lo dice Patrizio.
1: È caduta la linea. È caduta la linea.
0: Si chiama Patrizio Fabrizio. Lui, Vittorio. Vittorio. Chissà perché. Patrizio Fabrizio, Vittorio. Allora, Vittorio è stato il primo a rispondere esattamente. Tutti dicevano Danubio. E anch'io avrei detto Danubio. Invece
1: è Volga. Volga, Volga. Tra l'altro, 3531 chilometri. Non finisce
2: tutti,
1: più.
2: Li ho fatti tutti a nuoto.
0: Pensavo in canoa.
2: No, a nuoto. Tanto in discesa.
0: A nuoto. Quindi quindi Vittorio, vabbè, anche se è caduta la linea, non importa. Tanto lo ricontatteremo perché abbiamo il suo numero. Ha vinto, avrà in regalo questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, dove andrà sicuramente a godersi questo spettacolo della natura meraviglioso.

0: Businessman, il pezzo di dito nella piaga su Radio Number One. Ritorniamo a bomba dopo aver regalato appunto biglietti e abbiamo un sacco di regali in questi giorni, in questa settimana. Fate attenzione perché ne abbiamo veramente tanti. Ritorniamo a bomba sulle meteore.
1: Personaggio che ha avuto il suo momento di gloria e chiedete notizie perché avete perso le tracce di lui o di lei. Quali sono i prossimi, cara Manu?
0: Ne ho due. Il primo è Alejandro Baldi, te lo ricordi, che cantava con Francesca Lotta Non amarmi.
1: Allora, Alejandro Baldi vive a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, e continua a lavorare nel mondo della musica, però nonostante le sue vittorie al Festival di Sanremo, appunto tra cui Non amarmi, anche Passerà, si dedica oggi principalmente all'insegnamento musicale, alla musicoterapia, e poi comunque prosegue con l'attività di spettacoli dal vivo.
0: Allora, ciao Combriccola, che fine hanno fatto i Vernice, quelli che cantavano andavamo su e andavamo giù.
1: Mamma mia, sono volati gli stracci. Perché sono andati in rotta di collisione con diverse cause legali. Tra l'altro Stefano Dorazio, che era il frontman di questo gruppo, ha detto sono stato rovinato dai processi. 20 anni di cause legali. Il gruppo si è sciolto già nel 96, dopo appunto quel successo. E poi su e poi giù. E lui ha continuato a lavorare come cantante solista, ma l'hanno filato in pochi, credo. E più di recente è tornato sulle scene musicali con un nuovo progetto, un disco intitolato I Grandi Sogni. Però, ripeto, questo successo ormai è evaporato.
0: Mamma mia,
2: è asciugata la vernice.
1: Sì,
0: la vernice è asciugata. Sì.

0: e lui invece è sempre sulla cresta dell'onda e non solo a Natale, va bene, non è solo un cantante da Natale, Michael Bublé è un cantante per tutte le stagioni. Il pezzo si chiama Hollywood su Radio Number One. Stiamo parlando di Meteore, l'ultimo.
1: Qual è l'ultima meteora che dobbiamo andare a scoprire che fa oggi?
0: Mamma mia, che questa qua non me lo ricordavo proprio.
2: Ragazzi, io mi sono sempre domandato, ma che fine avrà fatto Charlie, quello che cantava Faccia da Pirla? Io avevo il remix che era fatto a specchio e praticamente tu ti guardavi, c'era su Faccia da Pirla e ti specchiavi.
1: È vero.
2: Boh, secondo me ha messo su una bancarella tutta un euro.
0: Vediamo.
1: Tra l'altro uno dei dischi più venduti del 1988, Faccia da Pirla. Allora lui era ed è, perché è ancora vivo ovviamente, Charlie Marchino, romano di Roma, adesso ha 62 anni, non fa più il cantante, chissà come mai, ha confessato che era stonato, che non ha mai avuto voce per poter fare il cantante,
0: veramente?
1: Adesso fa il produttore, ha un diploma di geometra che non ha mai esercitato, è stato anche batterista, questa è una curiosità, della band di Joe Squillo nel 1982 e ha collaborato nell'ufficio promozioni della Polygram, che è stata una grande etichetta, ed è una grande etichetta.
0: Hai capito? Va bene, bravo. Evidentemente ha guadagnato con le royalties di Faccia da Pirla. Ma non è Sei un Pirla,
1: Faccia da Pirla. Sì, Faccia da Pirla però il titolo. Sì,
0: Faccia non me la ricordo, adesso andiamo a cercarla, dopo la sentiamo.
1: E poi andiamo allo specchio a guardarci.
3: La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: questa era The Number One, un minuto alle 9.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre mezzo milione di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: mi mette un sacco di allegria questa nuova canzone di Noemi. Tu cosa fai questa sera su Radio Number One? Buongiorno, buona mattinata.
1: È arrivato il divinatore.
2: Sono divinatore la settimana scorsa che sì. Abbiamo indovinato con i formaggi, sai perché?
1: È Edoardo De Filippo.
2: Non
1: divino.
2: Ragione,
1: vabbè, ok.
2: Non si può fare. Allora, stavate chiedendo a tutte le persone, amici ascoltatori, che fine ha fatto questo, che fine ha fatto quello, che fine ha fatto quell'altro. E sono belle domande.
1: Edoardo, calma,
2: E io ho tre personaggi e non se ne sa più niente. Che fine hanno fatto? Cominciamo con Giulio Cesare.
1: Beh, Giulio Cesare è morto da mo.
2: No, è diventato un liceo classico a Roma.
1: Vabbè, certo, intitolato.
2: Molto frequentato, molto bello, ha fatto carriere, ragazzi.
1: Insomma, vabbè.
2: Poi Leonardo da Vinci.
1: Un altro istituto.
2: No, è un aeroporto. Prima inventava macchine volanti, adesso ritarda i voli. Insomma, è rimasto nell'ambiente, capito?
1: Vabbè.
2: E chiudiamo con lui.
1: Ho paura.
2: Cristoforo Colombo.
1: È diventata che cosa?
2: No, prima ha scoperto l'America, è diventata una via. Adesso ti porta al supermercato.

0: Si chiama proprio così, You Know That I'm No Good, il pezzo di Amy Winehouse su Radio Number One nella Cumbricula. È il momento di voltare pagina, lasciandoci alle spalle le meteore e guardando al futuro.
1: Sì. A questo proposito, vorrei approfittare del mezzo radiofonico per fini personali, come si suol dire.
0: Cosa devi fare?
1: Siccome parliamo di compleanni, devo fare gli auguri a un mio grande amico che è Thomas, che compie gli anni proprio oggi. Tanti, tanti auguri, Thomas.
2: Al bar a bere.
1: Te tocca, Thomas. Allora, parliamo di compleanni, perché la domanda è: siete tristi quando arriva il giorno del vostro compleanno? Sembra una domanda stupida, ma in realtà non è così. C'è un recente sondaggio che evidenzia come l'83% delle persone ha provato almeno una volta delle emozioni negative legate al proprio compleanno. Non vi dico che tutti gli anni si è tristi, però c'è quell'anno magari o quegli anni in cui si è un pochino così malinconici, incupiti. E la scienza spiega anche il perché il disagio non sarebbe un segnale del tutto negativo, ma una reazione, come dire, naturale a quelli che sono i bilanci interiori che emergono quando passa un altro anno della nostra vita. E allora vi chiediamo molto semplicemente: quando c'è il compleanno, siete tra quelli che festeggiano con allegria, gioia, magari pubblicando anche sui social, come dire, la torta perfetta, i calici alzati con il brindisone, oppure tra quelli che si sentono improvvisamente scarichi, un po' nervosetti, un po' anche malinconici?
0: Io non festeggio, non mi piace,
1: Profilo basso, fari spenti,
0: La cosa strana è che allora io non ho festeggiato e mi sono sentita, ma no, triste no, però non volevo che fosse un giorno come gli altri quando ero più giovane. Cioè, nel senso, quando non c'era motivo di preoccuparsi, perché erano appunto anni che passavano in gioventù, non mi piaceva festeggiare. Adesso invece sono proprio felice di festeggiare.
1: Perché ogni anno in più è un anno guadagnato.
3: Anche meno.
0: Sono sopravvissuta anche quest'anno, la vecchia ce l'ha fatta. E voi invece?
1: Io sono sempre della schiera di quelli che festeggiano, perché comunque è un anno che ha lasciato un segno, con cose negative, con cose positive.
0: Felicione
1: a tutti i costi no, però va comunque festeggiato. È un anno in più che, ripeto, è come mettere, sai che una volta quando si era militare facevi la stecca, no? Ecco, è come mettere un altro segnetto sulla tua stecca personale. Ci sta.
0: E Sironi?
3: Questi 60 io li ho festeggiati in una maniera meravigliosa, secondo me sono stati importantissimi, visto che dopo i 59
1: Hai rischiato?
3: Ho rischiato i 60. Allora, cioè, certo. 60 tanta roba.
0: E voi scombricolati 393-444-0444. Cosa fate il giorno del vostro compleanno? Vorreste mandare tutti a quel paese o vorreste andare al bar a bere?

0: di noi.
1: Coez, Fra Quintale, che colpa ne ho? Che colpa ne ho se gli anni passano?
2: Che ci posso fare?
1: Passano per tutti, tra un po' è il mio compleanno, tra l'altro, vengo a festeggiarlo con voi, siete contenti? Yeah! Avete piacere? Qual è la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori?
3: Siete tra quelli che andate al bar a bere per dimenticare il compleanno o al bar a bere per festeggiare? Mettiamola così, dai.
1: Esatto, guarda, il mio giorno, il mio compleanno sarà il bar a venire da noi, noi andare al bar.
4: Ciao, mitici. Io il compleanno lo festeggerò tra virgolette, domani. Però mi intristisce la cosa perché... mi si accorcia la vita praticamente.
1: Sì, è vero.
3: Un anno in più che se ne va.
2: Sì, ma c'è sempre la soluzione.
1: Esatto, non è l'unica che si intristisce.
5: Ciao, scombricolati. Ciao. Io, come avevo detto qualche tempo fa, io compio gli anni in febbraio, dico sempre, ma che cosa c'è da festeggiare? Cioè, divento vecchia di un anno in più, cioè, io non festeggio proprio un bel niente. Ah. Altro che al bar a bere al bar, ci mando gli altri al bar a bere. No, non festeggio.
1: Così bello, uno si sente autorizzato ad andare al bar a bere un po' prima, cioè anche prima, altro messaggio da leggere.
3: Sì, beh, c'è anche chi festeggia invece, festeggio sempre, per i miei 60 anni sono andato a Parigi con mia figlia, mi piace festeggiare sempre anche quello dei miei familiari e dei miei cari.
1: Oh, yeppa, Sciambola!

0: di Temper City, è uscito un ringo di Temper City su Radio Number One nella combriccola.
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
3: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
2: Radio Number One.
3: Ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Radio Number One Meteo.
1: Sì, buongiorno da Meteo Pat.
2: Yeah.
1: Mi fa morire la mano quando si scatena con le meteopattine in sottofondo, le meteopattine canarie capitanate dalla nostra Manu Doriani. Allora, ragazzi, fa caldo. Mamma mia, che secchiata d'acqua. Una cascata che mi ha inondato. L'elemento più rilevante di questa fase meteorologica che stiamo vivendo, che si protrarrà ancora per diversi giorni, non sarà tanto il raggiungimento di questi valori estremi di temperatura, quanto la loro persistenza nel tempo. È questo che ci sta sfiancando. Eh sì. Questo anticiclone africano, che secondo le ultime elaborazioni appare destinato a mantenere il proprio dominio almeno per l'intera settimana, favorendo un graduale aumento, sì, della canicola, del caldo, fino a valori prossimi ai 40 gradi in alcune zone d'Italia, anche del nord. Città come Torino, come Milano, come Firenze saranno circa 10 gradi in più rispetto alla media. Roma fino a 6 gradi sopra la media.
2: Maledetti!
1: Sì. Aggiungiamoci poi l'aumento del tasso di umidità con conseguente afa. Oh, sì, ancora inondato. E le notti tropicali che ci faranno boccheggiare. Ancora zero termico, ovvero temperatura che non supera gli 0 gradi per l'intera giornata, che si posizionerà addirittura oltre i 4500 metri di quota. Ah, pensavo un'altra secchiata, m'hai fregato. Allora, dai, velocemente, dopo tutte queste belle notizie, vi diciamo che oggi e domani il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, ma attenzione ai temporali di calore pomeridiani, tardo pomeriggio verso sera, che si formeranno sull'arco alpino, in particolare tra oggi e domani su quello orientale del Triveneto, ma anche qualcosa in Lombardia. Mercoledì invece qualche temporale in più su Lombardia e anche Piemonte e anche nelle zone pianeggianti adiacenti. È tutto, ragazzacci.

0: e sono davvero molto molto stilosi, molto raffinati, si chiamano Jungle, sono inglesi, il singolo The Wave alle 9:30 su Radio Number One, il momento del focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare il velo. Nel 2026 purtroppo accadono ancora queste cose. La condanna che il tribunale di una città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parashtu Akhmadi e come lei al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. La sentenza parla di disobbedienza civile. Parashtu con altri musicisti aveva infatti improvvisato un concerto trasmesso in streaming che aveva raccolto milioni di visualizzazioni. Senza velo appunto, con un lungo vestito nero, con spalline quasi invisibili, oltre a un rossetto di colore acceso, aveva sfidato, diciamo così, le rigide regole morali che il regime degli Ayatollah impongono e continuano a far rispettare con la repressione. Oltre alla punizione corporale, abbiamo detto 74 frustate, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche. Mi fermo qua e non commento. Sono invece oltre 26 milioni le persone in Francia, parliamo di caldo oltralpe, che abitano nelle zone dichiarate a massimo rischio dal Servizio Meteorologico Nazionale, questa volta francese. Oggi la situazione dovrebbe addirittura peggiorare con un ulteriore aumento delle temperature. Pensate un po' che la Torre Eiffel e altre attrazioni di Parigi hanno installato sistemi di nebulizzazione per cercare di rinfrescare per quanto possibile la folla, soprattutto le folle di turisti. Poi, niente sport all'aperto, stop alla vendita di alcolici al pubblico, e qui insomma, quando si parla di niente da bere, insomma, storciamo un po' il naso anche noi della combriccola. Sono due queste delle misure d'emergenza che la Francia ha adottato per fare fronte a questa ondata di caldo africano. Paese d'Oltralpe che ha fatto schizzare le temperature fino a 40 gradi nel weekend. Per la giornata di ieri 35 dipartimenti, poco più di un terzo di quelli totali, è stata dichiarata allerta rossa. In quasi tutti gli altri il regime è da bollino arancione. A salvarsi in tutta la Francia sono soltanto la Borgogna e le Ardenne, che invece sono state sferzate da violenti temporali estivi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One. Everybody get up.

Williams, pensa a quanti neuroni, pensa a quanti cervelli per realizzare questa canzone. Un po' come nella combricola di Radio Number One, eh? Patron Mano, Sergio Sironi, Manuela Doriani, quanti cervelli.

0: Sì, è già tardi.
1: Troppo. Facciamolo lento.
2: E gna, sì. E gna, e gna, e gna.
0: Poi... poi basta però, ecco qua. Allora, una bella compilation così per farvi vedere quanti cervelli ci sono appunto in questo programma. Stavamo parlando di compleanni, vero?
3: Sì, sì, sì. Voi siete tra quelli che festeggiano con allegria, magari pubblicando le foto delle vostre feste, le vostre cene, la vostra torta, i vostri brindisi, oppure tra quelli che si sentono improvvisamente scarichi.
0: Oppure gno, oppure gno, gno, gno, gno,
3: nervosi, gno, anche un po' malinconici.
4: Buongiorno carissimi, allora di base sì, lo festeggio, mi piace anche abbastanza, vale baldoria, a volte dura più giorni perché sai, festeggia con una famiglia, poi con l'altra, poi con gli amici, eccetera eccetera, è molto carino essere un po' al centro della situazione, ma mi mette un filo di ansia perché non amo le sorprese, non amo i regali. I regali per me sono un po' come le barzellette, sai che potresti già conoscerli, potrebbero non piacerti, ma comunque dovrei ridere o sorridere. Sei bella questa. Ecco, e quindi questo mi mette un po' d'ansia, però sì sì, li festeggio, li festeggio.
0: È vero, che lo guardi ti fa schifo e dici oh, ne avevo proprio bisogno, lo volevo proprio,
5: un cucchiaio per l'insalata russa.
0: Che meraviglia, la mangio tutti i giorni, guarda.
6: Ciao, sono la Steffi, io festeggio perché un anno in più, va tutto bene, soprattutto come dice il Vasco, io sono ancora qua, già, ciao.
0: Ciao. Ha mandato una cosa molto divertente questa nostra ascoltatrice. Oggi in Africa è prevista un'ondata di caldo anomalo proveniente da Lambrate. Fa molto ridere, è vero, fa più caldo qui.
7: Quando ero piccolo odiavo il giorno del mio compleanno perché il 24 di agosto erano tutti al mare i miei compagni e io ero a casa da solo, mai festeggiato. Adesso che sono grande mi piace da matti perché sono sempre al mare, aperitivo in spiaggia dalle 6 fino alle 8, poi si va a mangiare, io la mia compagna e bere. E poi la sera ci si ritrova con tutti gli amici a bere, a mangiare, sempre ubriaco, allora. Così non mi ricordo mai l'età che ho.
0: È giusto, non ti ricordi. Se ti ubriachi non ti ricordi l'età che hai, te lo dimentichi.
5: non me lo ricordo.
0: Non vi siete mai dimenticati l'età che avete? Cioè di preciso ne faccio 58, 57 o 59 quest'anno.

0: anche Summer, e tra poco vi posso anticipare che per le grandi canzoni di Radio Number One vi riportiamo indietro di una ventina d'anni al 2004.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Tappellona d'Ocona. E partite diavolo spuntano le corna. Prima la nostra ascoltatrice ha citato proprio Vasco Rossi ed è il protagonista delle grandi canzoni di Radio Number One con Come stai del 2004. Non ho niente.
1: Pensavo oggi fosse posto
0: pippone. Siamo a posto così.
1: No, chissà come va.
0: Adesso non è che uno prende tutte le volte.
1: Certo, di avere i pipponi sotto mano. No, chissà come ha festeggiato invece il suo 74esimo compleanno Vasco Rossi il 7 febbraio scorso. 74 anni ancora in gambissima il nostro Vasco.
0: Sicuramente.
1: Visto che stiamo parlando di compleanni, come lo festeggiate? In modo allegro, gioioso, felicione? Oppure c'è sempre quel velo di tristezza perché un altro anno se ne va e ne rimane uno in meno per quanto riguarda il viale del tramonto?
0: Viale del tramonto? Allora, c'è la figlia di una nostra ascoltatrice che credo abbia battuto ogni record di festeggiamenti proprio in assoluto. Sentiamo.
2: Allora, buongiorno. Dovreste festeggiare come fa mia figlia. Lei compie gli anni al 23 di novembre. A gennaio ha iniziato subito a fare il laps per i suoi 50 anni. È un incubo e dobbiamo aspettare ancora novembre. Ha già fatto due feste per festeggiare, prefestive. E questa settimana c'era la pizzata con il forno a legna fuori, bene o male che fa caldo, rimandata.
0: Meno male che rimanda. Cioè, lei compie gli anni a novembre, ha cominciato a festeggiare a gennaio, 50 anni.
1: Incredibile. Vabbè, ci sta.
0: È una che si diverte.
3: Ciao Combricola, noi venerdì sera abbiamo fatto la festa della classe, è stata una magnifica manifestazione in amicizia, eravamo una cinquantina e ci siamo divertiti tantissimo, avevamo pure il DJ.
0: Il DJ.
3: E abbiamo festeggiato i 60 anni, quindi siamo giovanissimi dentro. Ciao Gianluigi Brescia.
0: Della classe, i coscritti, no?
4: Perché un'aula da 50 studenti.
0: Infatti è quello che non capivo. La festa della classe, ho detto che quale classe? E vabbè, è a posto, bello.

0: il pezzo di Lady Gaga insieme a Dolce nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2 su Radio Number 1 e l'ultimo di oggi. Abbiamo ancora un compleanno rovinato. Sì, rovinato.
1: Buongiorno ragazzi, ora vi faccio ridere. Allora, praticamente io ho quasi 62 anni, sono nata il 15 agosto. Praticamente non ho mai festeggiato il mio compleanno perché chi c'è il 15 agosto? Nessuno. Al mio 60° compleanno ho detto basta, faccio una festa, anche se io non sono tanto da feste di compleanno, ho detto faccio una festa, chi c'è? C'è, chi non c'è? Vada in ferie. C'erano tutti e vai, per una volta nella mia vita riesco a fare la mia festa di compleanno. Non va a morire un vicino di casa proprio quel giorno lì, e quindi è la musica, e tieni la bassa, e non sghignazzare troppo, e non fare questo, e non fare, ma va
0: che cattiveria.
1: Basta, ho deciso, io non festeggerò mai più il mio compleanno se non con la mia famiglia o al massimo uno o due amici.
0: Certo.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che cattiveria terribile, non gliene frega un tubo di niente del vicino.
2: Gli altri vicini hanno detto fai ancora il compleanno l'anno prossimo. No.
0: E vabbè, insomma, ha fatto molto ridere, però proprio del vicino di casa non gli fregava niente. Probabilmente non era particolarmente simpatico.
3: Sì,
0: diciamo,
3: non c'erano buoni rapporti di vicinato.
0: No. Mi sa di no. Allora, siamo arrivati alla fine della combriccola di oggi. Grazie a Patromano.
3: Grazie a quella sagoma di Sergio Sironi.
2: E grazie a quella compleannata di Manuela Doriani.
0: A domani. Ciao.
2: Io ve lo dico, è meglio dare una chance a 10 ragazze che 10 chance ad una ragazza.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 10 ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCom. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo. Senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
3: Negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: 2 minuti dopo le 10, buon inizio di settimana a tutti voi. Siete con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana. Saremo insieme come sempre dalle 10 alle 13. Mi sta per raggiungere Alvise, che ha avuto un problema. Quale? Ve lo diremo naturalmente tra poco. Sbrigati, cerca di non fare casini per le strade, va. Visto che insomma sta cercando di recuperare il tempo perso, ma sti giovani. Allora saremo insieme come al solito per raccontarvi un bel po' di notizie, un sacco di cose. Giocheremo con voi nella speranza che vi siate ripresi da questo caldo decisamente terrificante. Non so come abbiate passato una notte voi, ma insomma la nostra è stata un po' a così, come direbbe Salda Vinci. Dai, siamo pronti, partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
5: The Journalist. Gli spazi.

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Number One. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti e bentrovati. Questo è il The Journalist di mattina. Non c'è Claudio, ci sono io, Alvise Salerno. Ciao Fabi, buongiorno.
1: Sì, è arrivato bello bello. Qui
0: fresco Alvise. Come una rosa.
1: No, allora, volevo raccontarvi questa scena. Sì. Io ero qua, mi fa Fabi, fa... No, perché non mi sono data la sveglia, scusa, corro.
0: No, se io ti spiego quello che è successo, guarda,
1: no, ma sono curiosa, vai, vai. No, cosa è successo?
0: Semplicemente, sì? Non so per quale motivo, il cellulare ha fatto un aggiornamento automatico. I classici aggiornamenti, quelli che si fanno di notte.
1: Sì, sì, sì.
0: Sono disattivati.
1: Gli aggiornamenti?
0: Sì, sì, sì, gli aggiornamenti del cellulare. Si è disattivato completamente il sistema della sveglia.
1: Alvise, cioè, capisci qua. Che naturalmente nessuno ci crede a questa cosa.
0: Non è un problema mio se nessuno ci crede. Io sto dicendo la verità, quindi... Io più di dire la verità non posso fare.
1: No, io ho capito perché tu sei arrivato in ritardo. Perché vai. Ieri, che era il giorno, diciamo, d'estate, no? Il solstizio.
0: Ah, il solstizio.
1: Sai che tutti nei cieli... Io non l'ho visto. C'è stata questa parata nei cieli d'Italia, no? A forma di gabbiano. Io l'ho visto i gabbiani perché ero al mare, sì. E ieri c'erano tutte queste stelle, pianeti. È per quello che tu hai fatto tardi, perché ieri guardavi...
0: Ah, sì, sono rimasto io.
1: Ho capito.
0: Lo ammetto. Fino alle tre sono rimasto a guardare le stelle a forma di gabbiano. Sì,
1: esatto,
0: sì, sì.
1: Non le stelle. Cioè
0: la parata, cos'è?
1: Vabbè, però anche tu adesso, io non è che pretendo che tu mi venga in studio con il sapere di Alberto Angela, però
0: no, per
1: insomma un minimo
0: di
1: cioè erano messi, diciamo, no, i pianeti,
0: okay,
1: insieme, diciamo, disegnavano, diciamo, queste stelle, una sorta di gabbiano.
0: Bellissimo,
1: è bello. Io non l'ho vista, però non so se i nostri amici ascoltatori l'hanno vista, ma insomma dai, facciamo così, tu ti riprendi, hai fatto colazione?
0: Non ancora
1: bene, e comunque rimarrei a digiuno fino alle 13 perché...
0: direttamente, dai, facciamo così.
1: Esatto. Dai, stamattina abbiamo tante notizie, poi giocheremo con voi. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica con la voce di Adele.

0: Rolling in the Deep, la musica di Radio Number One, in diretta qui a The Journalist. Fabiana con Alvise, che è arrivato qua, ha detto che insomma stamattina non è suonata la sveglia. Però Alvise, c'è un nostro, sai che noi abbiamo gli ascoltatori che stanno sempre lì sul pezzo, e a proposito diciamo dell'aggiornamento, vuole dirti questa cosa.
1: Ma io la storia dell'aggiornamento la so un po' diversa.
2: Cioè?
1: Sì, l'aggiornamento automatico vede poi il puntino rosso e ti dice: se lo vuoi lo puoi fare. Ieri sera gli hai detto sì, lo voglio fare, poi dopo ti sei addormentato e imbesuito sul divano con l'infascianza. Stamattina ti sei svegliato col telefono che faceva hello, ciao,
0: hello,
1: metti il pin, metti il
2: blocco,
0: ma chi è il tuo amico?
1: Non ti sei svegliato perché non è suonato.
2: No, ma infatti è così. Cioè, io avevo il cellulare come se fosse tornato alle impostazioni di base con la scritta hello, scegli lingua, ste robe qua.
0: Vabbè, ma dai, ma sì, ma ragazzi, capita. Io penso che mi sono svegliata alle 5 stamattina. Ho tirato
2: alle
0: su.
2: 5.
0: Sì, ragazzi, era veramente una vita impossibile. Nonostante l'aria condizionata, però sai che non ci si può addormire, perché sennò poi la mattina perdi la voce, no? Allora alle 5 ero sveglia, ho tirato su tutto, i vicini, mi dico, cosa ridi? Io non voglio lavorare,
2: no,
0: con lui,
2: io ti guardo, ti guardo in faccia e già immagino la scena.
0: No, mi sono sì, infatti, vabbè, sai quando ti svegli la mattina un po' così, tutta sgaruffata, così, tanto. E ho tirato su ed entrava un po' d'aria. A partire dalle ore 7 è finito tutto, cioè caldo, capito?
2: Ma
0: Mortimer,
2: tu sei una di quelle che, a parte il condizionatore, non dorme nemmeno col ventilatore acceso?
0: No, beh, vabbè, sì, se proprio è necessario, sì, okay. Però insomma, dai, comunque. Allora, poi parleremo però del caldo, perché come sapete in Francia e moltissime altre città in giro per l'Europa hanno preso delle iniziative molto importanti, perché naturalmente è un problema, no, questo del caldo. Noi ci scherziamo, ma in realtà insomma ci sono tante, come dire, regole e provvedimenti da prendere per evitare di rimanere, come dire, schiacciati, no, perché sai, per la gente la mattina esce, va al lavoro, capito? Tu per esempio come lo affronti il caldo?
2: Come lo affronto? Non lo affronto, nel senso che mi lascio abbandonare dall'estate fin quando non arriva settembre. Io sono praticamente un walking dead che cammina per 3 mesi durante l'anno
0: tipo zombie.
2: Ma
0: vabbè,
2: sì, io purtroppo sono un palermitano atipico, non sopporto il caldo,
0: ecco,
2: quindi lo
0: lascio
2: andare. Sei
0: palermitano fuori, alto atesino dentro,
2: esattamente, sì,
0: vabbè,
2: sono uno Yannick Sinner dentro, guarda.
0: Vabbè, non mi allargherei così tanto, però

0: Selena Gomez con Love On, anche lei su Radio Number One alle 10:16. Appena cominciata questa nostra mattina, abbiamo già visto le stelle cosa hanno fatto ieri sera.
1: A forma di gabbiano.
0: A forma di gabbiano. Sì. E abbiamo tante altre cose di cui parlare tra pochissimo.
1: È vero, perché insomma il caldo che sta diventando una vera e propria emergenza, no? In Europa, diciamo, ci crea dei problemi, ma contrariamente a quello che si possa pensare, non tanto di giorno, perché sai, di giorno ti organizzi, no? Aria condizionata, sì, insomma, ti muovi così, ma di notte. Allora arrivano gli esperti che ci dicono cosa fare, soprattutto insomma per quelle persone che non sono attrezzate, no? Che certo, non hanno l'aria, hanno il ventilatore e insomma devi sopravvivere. Se poi la mattina devi andare al lavoro, non è che puoi fare come al Vise, che ti svegli in ritardo e arrivi in ritardo.
0: Sta cosa mi perseguiterà per sempre.
1: Cioè, se uno deve entrare in ufficio alle 8, deve essere organizzato.
0: No, ma tra l'altro guarda, queste sono di quelle cose, non ti capitano mai nella vita, ti capita
1: una volta,
0: sei segnato.
1: Sei segnato per sempre, sì, è vero, sì, per sì, sempre. Dai, rimanete lì, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Scarica l'app di Radio Number One,
4: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu,
4: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questa chiusura di Bossa Nostra di Gai è bellissima. Mi ricorda tantissimo Ornella Vanoni quando faceva le cose Bossa Nova. L'abbiamo ritrovata, Gaia, su Radio Number One alle 10:24. Stiamo parlando di caldo e di tutto quello che sta succedendo in questi ultimi, mi viene da dire, anni. In realtà non è soltanto una questione del 2026 o 2025, ma sono ormai svariati anni che le notti tropicali iniziano ad aumentare sempre di più, e questo vuol dire che ci sono più notti in cui si sentono delle temperature, si percepiscono delle temperature molto più alte rispetto alla media e rispetto anche a molti anni fa.
1: Allora, diciamo che tra l'altro abbiamo scoperto, leggendo questo articolo, in realtà che c'è una differenza tra le notti calde e le notti tropicali. Premesso che, diciamo, quando la temperatura è molto alta, le persone dovrebbero poi avere la possibilità di recuperare da questo stress chiamato termico, sì, no? E quindi il giorno dopo riuscire perlomeno, come dire, a trovare un attimo
0: di refrigerio.
1: Di situazione ottimale per poter fare le cose, diciamo, quotidiane. Ma le notti, questo ce lo dice l'ISPRA, tropicali in realtà rispetto agli anni passati sono aumentati e sono pericolose, perché diversamente dalle notti calde, le notti tropicali aumentano lo stress termico. Questo vuol dire che le persone, non riuscendo a dormire con queste temperature altissime, hanno poi non solo dei disagi ma anche dei problemi legati alla salute. Diciamo che prevalentemente le fasce più a rischio sono, come sempre, quelle, diciamo, degli anziani, dei bambini piccoli, delle persone che magari hanno delle patologie. Però ci sono proprio dei consigli pratici, no? Che ci danno gli esperti, adesso noi ve li sintetizziamo, sì, naturalmente, per ovviare a questo problema, a partire dalla cena. Meglio pasti leggeri.
0: Sì, bisogna evitare delle cene abbondanti, cibi grassi, elaborati, particolarmente piccanti. Queste sono tutte cose che vanno evitate in queste serate, ma in generale tutta l'estate. E poi bisogna utilizzare, questo è un ottimo consiglio secondo me per la notte, bisogna utilizzare delle lenzuola leggere in cotone oppure in lino. È la stessa cosa vale anche per il pigiama da indossare, meglio indumenti leggeri realizzati con delle fibre naturali.
1: Allora, poi dicono che naturalmente chi non ha il condizionatore deve giocare d'anticipo e quindi chiudere le finestre nelle ore, sì, più calde, no? Perché magari sembra che ti manchi l'aria, ma in realtà eviti così di far entrare il caldo. E poi attenzione ai ventilatori, perché il ventilatore puntato, insomma, poi crea dei problemi. E per chiudere, contrariamente anche qua a quello che si possa pensare, la doccia va bene, ma non gelata. Perché, sì, sai, quando è caldo uno, no, va sotto l'acqua, quella fredda, e dici, in realtà la devi fare media, perché altrimenti c'è troppo sbalzo termico. E vabbè, poi ovviamente se bevete, è chiaro, non gli alcolici, perché quelli sono da bandire.
0: No, assolutamente,
1: male,
0: no, gli alcolici mai, mai, mai. Anche le bevande zuccherate, mai, assolutamente, non si fanno queste cose.
1: Non si fanno queste cose, no, tu lo sai bene.
0: No, ma poi in estate, figurati, sei in viaggio fuori, non te lo vuoi prendere un gin tonic? No, non lo fate mai, mi raccomando.
1: Preparatevi, c'è Bruno Mars e poi si gioca.

0: Plus, che per mantenersi in forma, perché sai, no, non è che allora usa la Kai, la camera iperbarica che usano tantissimi atleti.
1: Sì, sì, sì, quella che usa anche Ronaldo, Cristiano,
0: esatto,
1: Ronaldo.
0: Sì, okay. Ronaldo usa tutto e molta disciplina, perché naturalmente non è che poi insomma ti mantieni in forma, no, con poche cose. Insomma, poi tu vai a leggere e vedi che veramente ne fanno di ogni, e quindi devo dire che insomma questo qua, no, ha delle gambe incredibili, Vinicius, secondo me anche senza camera iperbarica, però c'è da dire che si mantiene in forma così. E poi c'è Haaland.
1: Sì, c'è Erling Braut o Broit, non so come si pronunci, Haaland, che ha una passione smodata per le borse di marca. Adesso noi non diciamo i marchi.
0: No, Hermès lo diciamo.
1: Ah, possiamo dire, sì, ok, allora ha questa passione per le borse Hermès e ne ha una collezione intera che vale 750.000 euro. Io non so neanche come si scriva su un foglio di carta la cifra 750.000 euro.
0: Nemmeno io.
1: No, zero, zero, zero.
0: Ragazzi, però lui non è l'unico giocatore che ama collezionare le borse di Hermès, perché ce ne sono stati in passato anche altri, sì, credo Cristiano Ronaldo, Messi. Beh, una sorta di investimento, no? Perché sai, poi uno c'ha talmente tanti soldi che dice vabbè, ho comprato quello, ho comprato quello, ho comprato quell'altro, non sai più cosa comprare, dove li metti, investi. Però proprio sembra che, tra l'altro, Haaland, questo ragazzone che, cioè, sembra il gigante buono, io ce lo vedo, no, con le borse di Hermès, e invece è un appassionato, pensa.
1: Lui
0: ne ha
1: è un appassionato. Ma sì, ma tra l'altro lui ha un sacco di passioni che a poco sta svelando anche sui social, passione anche per le carte da gioco dei Pokémon, per esempio.
0: Ah, sì, vedi,
1: tanti calciatori hanno aperto questo mercato delle carte Pokémon nei vari paesi del mondo, e anche ai mondiali di calcio ce ne sono alcuni che si stanno scambiando tra di loro le figurine.
0: Ecco, sì, sì, sì, sì, sì. Vedi, no, cosa fanno? Dici, cosa fanno i giocatori quando non giocano? Si scambiano le figurine dei Pokémon.
1: Ma alla fine c'hanno 20 anni, ci sta.
0: Vabbè,
1: dai,
0: ci sta, hai ragione, ce l'izzo.

0: Nico Santos, All Time High su Radio Number One. Oh, tra poco tu sei pronta per il pranzo?
1: Guarda, io sono sempre pronta per il pranzo, sono tutta orecchie, immagino anche i nostri ascoltatori. Ma allora, è un panino, baguette, rosetta, com'è sto panino?
0: È un classico filoncino.
1: Filoncino?
0: Sì, è una roba piccola.
1: Ma piccola, quello è un metro.
0: Vabbè, ma se vai in spiaggia devi stare digiuno, no? Si mangia in spiaggia.
1: Vabbè, un filoncino da tagliare a metà, va.
0: Esatto,
1: così.
0: Esatto. Tre ingredienti e basta. È una cosa leggera.
1: Che ci beviamo? L'acqua però, perché è caldo.
0: Acqua rigorosamente frizzante. No, naturale. L'acqua
1: no,
0: frizzante,
1: io la bevo frizzante.
0: Ma ti fa aria nello
1: ma
0: stomaco.
1: Ma sai che io ho letto che l'acqua frizzante ti fa dimagrire?
0: E io invece ho letto l'esatto contrario.
1: Ah, ma sai che no? Vabbè, adesso mentre noi litighiamo su questa cosa, voi rimanete lì perché tra poco in arrivo, ragazzi, c'è un super pezzone, grande canzone qui su Radio Number One.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium. L'eccellenza del gusto.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Abbiamo già raccontato la storia, no, di questa canzone, perché i Tramps vennero ispirati proprio dalla condanna a morte del serial killer Ted Bundy, no? Poi spesso quando effettivamente andiamo a cercare la storia, l'ispirazione dei capolavori, no, della musica, troviamo dietro delle storie incredibili, no? Che uno magari si chiede, ma chissà che cosa avrà ispirato?
1: Pensa, in passato facevano le canzoni estive con un significato, pensa.
0: Beh, è vero. Allora, attenzione, perché qui Radio Number One, Fabiana Alvise con voi, siamo pronti per questo paninozzo da portare in spiaggia. Dai, intanto come si chiama sto panino?
1: Ah, il nome non ci ho pensato. Facciamolo così, panino fresco. Chiamiamolo il fresco.
0: Al fresco,
1: esatto.
0: Vai.
1: Allora, sono tre ingredienti più due opzionali.
0: Ok.
1: Primo ingrediente, un affettato, ma quello leggero. Fesa di tacchino, che per la spiaggia secondo me ci sta,
0: giusto,
1: perfetto.
0: Fesa di tacchino, sì.
1: Poi un altro ingrediente che non può mancare sono le zucchine grigliate. Quindi voi la sera prima vi preparate delle zucchine grigliate e poi le mettete dentro il panino insieme alla fesa di tacchino e insieme a pezzettini piccoli di pomodori secchi.
0: Avrei immaginato questa cosa.
1: Sì,
0: buono.
1: Poi ci sono due ingredienti opzionali che sono la base di formaggio, che potrebbe essere o brie o mozzarella, quello insomma va a discrezione. Io personalmente, che sono intollerante al lattosio, non emetto quasi mai nei panini per evitare proprio di stare male.
0: Sì.
1: E poi io ho scoperto l'olio al limone, che è una cosa
0: meravigliosa. Io lo uso da un po',
1: meraviglioso. Io l'ho scoperto di recente. Quindi un panino molto semplice.
0: Io lo faccio mandare dalla Sardegna, l'olio al mirto.
1: L'olio al mirto.
0: Poi ti dico il nome, domani ti porto il nome.
1: Ma bellissimo.
0: Sì.
1: Non lo sapevo.
0: Olio al mirto, all'arancio, al limone.
1: No, io utilizzo l'olio piccante, quello sì.
0: Ok.
1: Quello
0: sì. Allora, però domanda, anche il panino si può grigliare oppure...
1: Se lo si vuole grigliato, sì, nel senso si mette sulla piastra, si piastra un pochettino, sì. Io consiglierei di non farlo, di lasciarlo naturale.
0: Allora, buono è buono, non è che ti sei sforzato molto però, per sta ricetta, voglio dire.
1: Allora, questa è una ricetta ricetta, tu mi hai chiesto un panino per la spiaggia.
0: No, lo so, però dico mi avrebbe dato una roba. Allora, senti, tu che sei chef, mettici un tocco. Mettici un tocco, qualcosa di creativo. Allora, zucchine grigliate, fesa di tacchino, pezzettini di pomodori secchi, me ne aggiungi un quarto.
1: Te l'ho detto, l'olio al limone potrebbe essere un ingrediente diverso comunque.
0: Bene,
1: se ci pensi.
0: Vabbè, dai, adesso vediamo cosa dicono gli ascoltatori, se ti danno da 0 a 10 quale voto ti danno.
1: Ma poi posso ribaltare il risultato, confermare o ribaltare.
0: Esatto, sì, vabbè, dai, c'è dito nella piaga.

0: Magic Rude su Radio Number One in chiusura del nostro appuntamento dei The Journalist. Fabi, che cosa dicono i nostri ascoltatori sulla mia ricetta?
1: Ma allora, no, qualcuno dice che insomma il petto di tacchino, però non sì, buono, dice però chissà come viene fatto.
0: Ma dipende dove lo compri. Dipende
1: dove lo compri. Adesso tranne Alvise che il tacchino lo compra, il tacchino quello vero.
0: Sì,
1: proprio
0: sì,
1: l'animale.
0: Sì, assolutamente. Cioè, c'ho la piantagione là.
1: Sì, certo.
0: La ma piantagione, ragazzi, di tacchini.
1: Sì, chiaro. Vuoi non avere un albero di tacchini? Cioè. E poi c'è Rita che dice che lei avrebbe aggiunto un po' di aceto balsamico per la ricetta top, ma tu che mi sei un po' canavacciuolo hai detto però mi stonerebbe con i pomodori secchi.
0: Sì, perché se fossero stati pomodori normali ancora sì, però pomodoro secco e aceto balsamico,
1: però non sono dolci uguali un pochino? Sì,
0: no.
1: Beh, il pomodoro secco un po' sì, dai,
0: secondo me sono
1: sprigno,
0: due sapori, no,
1: diversi.
0: Sono due sapori troppo forti messi insieme.
1: Guarda, comunque eviterei. Io domani mi aspetto qualcosa di un po' più
0: domani ti porto una ricetta, ho già in mente qualcosina.
1: Se no, ragazzi, il panino, dai, cioè adesso voglio dire. Va bene, allora, tra poco in arrivo, come sempre, One Match, mentre Fabiana con Alvise a The Journalist tornano domani mattina alle 10.
0: Oh, sempre alle 10.
1: Metti la sveglia, se no ti chiamo alle 8.
0: No, basta, basta, fatto tutto, ho comprato già l'orologio, mi arriva oggi pomeriggio.
1: Vabbè,
0: basta.
1: Vediamo domani. A domani!
0: Ciao!
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: minuto all'una, le notizie, poi una nuova puntata di One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
3: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
2: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato, Lamine Yamal, autore del primo dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo, 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda fresca di terza stella cucita sul petto che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti. Lunedì 22 di giugno comincia One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari, ed è tornato lo zio
8: Nasti. Sono qui, sono tornato, sono vivo, intanto sono vivo, carne ed ossa, un po' fuso dal fuso, è un'ora di fuso, però come mi ha fuso, se mi ha fuso.
0: Pochi giorni in Grecia, però mi sembri rilassato, contento,
8: ma
0: tranquillo.
8: Ma è proprio bello, poter fare qualche ora staccando un po' la spina e poi riattaccandola. Beh, vai via i prossimi giorni anche tu, diciamo.
0: Sì.
8: Diciamolo, è vero.
0: È vero. Userò anche io l'aereo, poi però la macchina, e sai che con la macchina poi c'è un rapporto particolare, insomma, però non è.
8: Quindi stiamo per tutto questo panigirico per arrivare al match di oggi, quindi abbiamo spoilerato.
0: Non diciamo nient'altro, per
8: favore.
0: Macchina,
8: macchina.
0: Rimanete lì perché comincia una nuova puntatona di One Match.
7: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Safe con buona domenica qui su Radio Number One e buon lunedì anche.
1: Buon
0: perché...
1: lunedì, buona settimana, dai che è lunedì!
0: E comincia One Match ed è un appuntamento molto molto interessante, molto bello, come sempre vogliamo insomma...
1: Avvincenti, vi vogliamo tirare dentro,
0: Ci autoesaltiamo perché scegliamo sempre dei temi fantastici. Allora, oggi un tema universale, da gente al volante, non solo donne, uomini, tutti, bambini al volante,
1: anche
0: tutti
1: sì.
0: coloro che guidano hanno visto quella spia maledetta accendersi e tutti in quel momento... diciamo che hanno due comportamenti differenti. Di che spia parliamo? Quella
1: della benzina, quella della benzina. della riserva.
0: Sì, e cioè da una parte chi vede questa spia illuminarsi e considera la missione prioritaria, quindi no, attenzione, subito devo andare assolutamente a devo andare a fare rifornimento subito. Dall'altra, l'altra scuola di pensiero è chi interpreta la spia come un suggerimento, però dice ma sì dai, mancano ancora.
1: Ma figurati se ho 50-80 km di autonomia, così pensate.
0: Infatti c'è ancora un sacco di tempo a disposizione. Quindi diciamo da una parte la prudenza, dall'altra un ottimismo fin troppo estremo.
1: Io direi da una parte la prudenza, dall'altra il menefreghismo. Allargherei un po' il concetto anche a non soltanto quando la spia della benzina è accesa, ma in generale siete quelli che fanno benzina appena possono oppure fino all'ultimo minuto non me ne frega niente.
0: Ci schieriamo sul ring.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora signori della corte dei Nemiro, anche oggi pensate a quando avete quel momento in cui si accende la spia della benzina della riserva, quel brivido dietro la schiena, e dite ma se dovessi restare a piedi poi come cavolo faccio, a parte che si rovina la macchina. Poi quindi subito la benzina va fatta immediatamente, anzi non arrivate alla riserva perché poi si rovinano le macchine, eh? Questo ve lo dicono tutti i meccanici. Se arrivate in fondo inizia così, fa ciucciano anche i residui di sporco, i motori, e quelli si rompono. Poi non vi lamentate, il meccanico mi costa. Quindi io sono per la posizione fare benzina appena possibile, non aspettare.
0: È la prima che sento questa spiegazione.
1: Arrivano le bazzate oggi.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E diciamocelo, questa spia della riserva si accende fondamentalmente troppo presto. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Sullo schermo hai ancora 80-90 km di autonomia, ma faccio ancora 200 giri con missioni prima di spendere altri 400.000 euro di sti tempi per il pieno. Quindi è inutile secondo me fermarsi subito, se non in casi che si contano proprio sulle dita di neanche di una mano, di mezza mano.
1: Certo.
0: Riserva non è fine immediata, è solo un avviso, un consiglio. Poi
1: un consiglio
0: sì,
1: secondo te?
0: No, poi comunque conosci quella che è la tua auto,
1: certo,
0: quanto ti può portare ancora,
1: certo,
0: qual è il tuo stile di guida, il tuo percorso che devi fare, no? Quindi sai calcolare proprio al centesimo.
1: Tutti i distributori aperti, quando hanno benzina, quando sono chiusi, sai tutto, quindi puoi prevedere il futuro.
0: A meno che sei in un posto veramente sperduto in assoluto, poi più o meno c'è un distributore.
1: Mai dire mai, Sandrino, il destino è beffardo, stai molto attento.
0: E allora ricapitoliamo la domanda: quando si accende la spia della riserva fate benzina immediatamente o continuate ancora un po', oppure come lo zio non solo quando si accende la spia della riserva
1: subito,
0: ma appena scende una tacca? Il numero per i messaggi, il 393-444-0444. Intanto la nostra musica, Charlie Puth.

0: doppia della benzina. Fate subito benzina oppure aspettate con calma.
1: Sono già arrivati un sacco di messaggi. Lo zio fa subito benzina, nemmeno fa arrivare, nemmeno arriva il momento in cui si accende la spia. Invece dico, vabbè, ma tanto ci sono ancora 80-90 km.
0: Sai,
1: pian piano.
0: Andrea, posso dirti una cosa? Sapendo che tu sei un po' Magda, allora se ci lasciamo la... Un po' Magda. Certo, se ci lasciamo la precipitazione intorno a Modena e Ferrara, quando arriviamo a Venezia. Allora, pensavo fossi molto più preciso, invece no, hai capito? Questo è il lato umano di Andrea Brumbrum Ferrari.
1: È vero, molto spesso mi metto dalla parte
0: del preciso
1: al 100%, però anche in questo caso un po' preciso lo sono, perché so che calcoli i chilometri mancanti e quindi so che in quel preciso momento devo andare. Vabbè, facciamo suonare di nuovo la campanella, tantissimi messaggi, ascoltiamo questo vocale per prima cosa.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Antonio Tagaiolo qua. Ciao. No. Io faccio... non arrivo mai alla riserva.
0: Giusto.
1: No.
2: Quando devi fare benzina o gasolio, quello che sia, la devi fare, perché se rientri a casa e metti che ti serve all'improvviso la macchina per portare qualcuno in ospedale, che fai? Gli dici aspetta, prima mi devo fermare al distributore a fare, fare benzina. No, la benzina ci deve stare sempre.
1: Questa è la motivazione.
0: Grande beh, lui è uno che guarda le cose con grande anticipo.
1: Molto anticipo.
3: Ciao, sono Paolo da Cene.
1: Ciao.
3: Io la benzina la faccio quando si accende la spia, abbastanza presto, ma non metto mai più di 20 euro alla volta, perché se dovessi fare il pieno la macchina pesa di più e consumo di più.
0: Ciao. Scusa, applausi per, come si chiama, Paolo? Applausi per Paolo. Ha visto
1: tutti
0: una cosa
1: geni
0: che non abbiamo visto, credo, nessuno di noi.
1: È vero, sono un po' triste perché si sta mettendo male per me, ma siamo solo all'inizio e quindi continuate a mandarci messaggi al 393 444 0444.

0: Elisa, dillo solo al buio su Radio Number One, un match molto intenso tra me e Andrea Ferrari.
1: Mazzate, stanno arrivando messaggi su messaggi, ecco. Lo vedi com'è distrutto.
0: Soprattutto per lo zio Nasti, che a quanto pare, insomma, non è l'unico a non aspettare nemmeno la spia della riserva per poter fare benzina.
1: Siamo previdenti, siamo un popolo di previdenti, bella questa cosa.
0: C'è un messaggio di Massimiliano.
1: Faccio benzina appena posso, quando l'indicatore arriva a un quarto. Mai accesa la spia della riserva, l'ho vista accesa solamente quando ritiro la macchina nuova o la porto per la vendita. Quindi Massimiliano Milano è molto previdente, molto magna.
0: Quindi quando la porta per la vendita lascia il serbatoio vuoto.
1: Sì, capito. Vuoto, così ci hai capito, guadagna anche quei 20-30 euro.
0: Ma un messaggio per me ci sarà? Forse no. Questo, Nadia da Sondrio. Io ero una che aspettavo fino alla fine della riserva, però dopo essere rimasta a piedi 2 o 3 volte sono diventata un po' più previdente.
1: Brava.
0: Comunque non corro appena si accende la spia, almeno una 40 di chilometri li faccio, quindi comunque per me.
1: Brava, ho avuto per te, Nadia, vai avanti così che rimani a piedi un'altra volta, vai tranquilla.
0: Continuate, allora il match prosegue al 393-444-0444. E voi da che parte state?
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Dimmi, tu cosa fai questa sera?
1: Stasera penso che... No, la partita della Francia alle 23, quindi un po' tardino. Ora guarderò un film prima.
0: Cosa c'è prima?
1: Argentina alle 19, vabbè.
0: Comunque torniamo al match, sì. Stiamo discutendo sul fare benzina subito, quando si accende la spia con grande fretta e paura, oppure aspettare come Andrea.
1: Credo che sia anche corretto. Dai, un sacco di messaggi, veramente, veramente tanti, anche in questo lunedì.
2: Io faccio sempre 50 euro quando la macchina è a due tacchette. Mai finire il serbatoio, perché nel fondo del serbatoio c'è tutto lo sporco e finisce nel motore.
1: Ma
2: ciao,
1: chi l'ha detta questa
0: cosa? Ma io vi adoro, siete il miglior pubblico che uno si potesse aspettare. È tutto vero, perché tu sottovaluti il problema tecnico-tattico. Allora, quando fai benzina troppo tardi, ci potrebbe essere un surriscaldamento della pompa del carburante. Primo problema. Secondo, quello che diceva questa amica, l'aspirazione di sedimenti e impurità, cioè il motore ciuccia anche tutto lo sporco della benzina, invece se ne metti tanta non lo fa, o ne fa molto meno. Formazione della condensa, altra cosa importante, mai lasciare la macchina con il serbatoio con un ditino, perché se sta ferma specialmente si forma la condensa e poi anche quella viene ciucciata, il motore si rovina. Devo andare avanti?
1: No, quindi lei mi sta dicendo, lei e non solo, mi state dicendo che dovrei andare a fare gasolio
0: sempre,
1: o benzina, cioè così tante volte nel giro di un mese di continuo, ma perché? Quando
0: e
1: posso darci una volta sola?
0: Il motore si rovina.
1: Ma se la macchina dice che posso fare ancora 70-80 km, perché dovrei fermarmi dopo due?
0: Perché ci guadagnano, non l'hai capito? Ti ciulano, hai capito? No, ti ciulano, poi devi andare dal meccanico e pagare.

0: spero fortemente che almeno lei sia dalla mia parte, ragazzi.
1: Buongia ragazzi, buongia, buon inizio settimana. Allora, io oggi sono dalla parte del zio Nasty. Ecco qua. Oh. Ecco, non si aspetterebbe neanche accendere la spia, si fa subito la benzina. Ciao ciao, buon inizio settimana.
0: Grazie.

0: cambiare il mondo. Karol G con Manu Chao è la canzone che abbiamo appena sentito qua in diretta su Radio Number One. Non a caso noi abbiamo viaggiato per il mondo, che è costoso. Abbiamo scoperto questo, è molto molto costoso. Comunque stiamo parlando del caldo torrido che sta facendo praticamente ovunque, non solo Italia ma anche Europa in generale. Ci sono altri lavori, insomma, che sono esposti a queste temperature non freschissime.
1: Esattamente, c'è Marilena, per esempio, che noi salutiamo e anzi abbracciamo, che ci dice: io lavoro come guida turistica a Milano, oggi sotto il sole delle terrazze del Duomo due volte.
0: Mamma mia, siamo vicine.
1: Le terrazze del Duomo sono meravigliose, sì, sono un posto davvero bellissimo, andate, perché è vero, un museo a cielo aperto, però sono bianche, con quella luce che riflette, se non avete gli occhiali da sole. Insomma, però
0: davvero fa un pochino caldo.
1: Un pochino caldo. Poi c'è Beppe che ci dice qui si lavora duramente dalla Sicilia, ci manda la foto con
0: bello,
1: le barche. Beppe.
0: E addirittura la sera, appunto, sono stata in Sicilia la settimana scorsa. Giacchettina col fino. Questo lo prendo, ma sì, dai. Bello, bello, si può ritornare indietro?
1: Facciamolo allora. Replay.

0: così la canzone che abbiamo appena ascoltato, vedi, siamo effettivamente ritornati indietro.
1: Esatto, abbiamo replayato una canzone. A proposito, torniamo indietro tra pochissimo con una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: fate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

0: nome di Canta Lui dal 1993, l'abbiamo appena riascoltata, la grande canzone che ogni ora torna su Radio Number One. Questa canzone è nata dall'album So Far So Good e tanti, appunto la critica musicale, ha detto che questa era una canzone in cui lui era il solito romanticone.
1: Vedi.
0: E anche malinconico.
1: Vedi. Romantico, vedi. Malinconico, perfetto malessere al giorno al giorno d'oggi.
0: Vero.
1: No, allora, scherzi a parte, il video musicale è anche molto famoso perché ritrae appunto Adams, la sua band, e un pastore tedesco.
0: Un bel cagnolone.
1: Sì, ballo. E infatti poi tutti i componenti della band hanno fatto amicizia con questo cane ed è diventato romanticone pure il cane, per
0: certo,
1: l'appunto.
0: Ovviamente, perché se stai con Bryan Adams per forza diventi romantico.
1: È così.
0: Noi qui su Radio Number One abbiamo ancora tanta voglia di ballare e allora lo facciamo con un singolo che sicuramente sancirà la nostra estate. Loro sono gli Another con i 55 Ultra, Talk to You.

0: E ci porta alla fine di queste tre ore insieme con le donne al volante, che ritornano domani in questa versione.
1: Esattamente, la versione Agnese e Virginia ritorna domani per tutta settimana. Salutiamo Lilly, che si è presa qualche giorno di pausa, perché
0: giustamente,
1: è giusto,
0: di riposo,
1: esatto, è giusto riposare. E noi dobbiamo lasciare la parola a quei due là, quelli delle happy hour, quelli che vi fanno i cocktail e forse questa sera cucinano, ma ogni sera c'è sempre qualche problema con il cuoco, non capiamo perché.
0: Così è un punto di domanda.
1: Sì, perché l'abbiano ancora assunto, ma va bene, ce lo spiegheranno loro. Noi ritorniamo domani alle 17, vi auguriamo una buonissima serata.
0: Oh yes, ciao, ciao. Domani, ciao ciao ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti, anche su Radio Number One, sono le 20 in punto, c'è l'Happy Hour.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
1: L'economia.
2: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale, la sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro Energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
1: Radio Number One, Happy Hour.
3: Ma è lunedì sera, signor Gabbro.
0: Ma davvero, ma di già, lei... ma vola sto weekend, ma com'è possibile?
3: Non avresti mai detto, guardi certe volte. Sa chi dobbiamo salutare? Le donne volanti.
0: In questo caso le bionde volanti, che c'è, no, anche la Virginia.
3: La rossa e la bionda, più che altro, giusto, perché una è tendente al rosso.
0: La buona la bionda, finché la barca va, no, finché la barca affonda.
3: Era la Nina e la Pinta, Santa Maria, ma quello Nina.
4: Lei è un cretino.
3: Ma no, ma perché sempre io? Va bene, buona serata, iniziamo la settimana. Oh, salutiamo anche gli amici che già stanno messaggiando per iniziare la nostra serata, anche perché poi più tardi ci saranno gli appuntamenti dedicati a voi.
0: Dovete
3: però
0: essere veramente rapidissimi, perché lunedì gli spazi volano un po' come il weekend, quindi scriveteci al 393 444 0444,
3: così che possiate ascoltare e ritrovare la vostra canzone, magari per dedicarla a qualcuno, se poi volete dedicarla a qualcuno o meno. Però questo è il programma che in assoluto è altissimo, qui è altissimo, da un'altra parte un po' là no. No, qui è altissimo, quindi alziamo il livello come sempre. E prima cosa che facciamo, giusto per far capire dove vi trovate, mi dice uno appena arrivato nel locale non sa dove si trova, dice che sa chissà che quali cose, di quali cose disquisiranno, chissà che argomenti. Attenzione, prima cosa prendiamo
0: il giornale, aspetti che non ci arrivo, eccolo qua, leggiamo il santo del giorno.
3: Oh, giornale sul bancone del bar, attenzione. Oggi è San Fisher, che è protettore dei ferramenta del pianeta, probabilmente, non lo so. Però attenzione, perché oggi
0: ma che cos'è?
3: Non so, c'è scritto così, ma era di cognome, perché no, sennò
0: dopo non facciamoci troppe domande.
3: Non facciamoci troppe domande, già tanto se diamo poche risposte si figurano le domande. Attenzione, perché oggi è la giornata mondiale della retromarcia.
0: Oh,
3: perché c'è, ma non è la retromarcia quella della macchina, no? È quando uno dice, ti dice una cosa e poi dice no, guarda, ci ho ripensato. E
0: allora, che si tira indietro.
3: Esatto.
0: Aia.
3: È della retromarcia. Pensa che dovete fare 2 ore così con noi oggi.

0: Mark Ramon, Serena Brancale in company.
1: Partenope.
0: Vedi che lo sa già a memoria, guardi.
1: Noi dovremmo fare i cantanti, signor Lucchino. Io e lei.
2: Scusi, non ho capito.
0: Anch'io, guardi, questa faccio finta di non averla neanche sentita. Guardi,
1: uno ci prova a inventare nuove soluzioni.
0: Sì,
1: niente.
0: Sì, cioè, le uniche soluzioni può farla in chimica eventualmente. Cioè,
2: buonasera.
0: Sì, buon anno, sì, va bene, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando per richiedere la loro musica. E come sempre, cosa Wakanda, cosa è successo in cucina?
3: Non abbiamo più riserve energetiche, sì, sì, sì, le possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Quindi decodifichiamo.
1: Ma siamo solo lunedì, no? Vabbè, non si mangia neanche stasera, lo sapevamo.
0: Non mangiamo come al solito, però vabbè, direi che è tutto sotto controllo, no?
4: Bella, non finalmente è l'aperitivo. No, fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Va bene, è lunedì, eh?
1: 22 di giugno, tra l'altro, 2 più 2 è 4.
0: Mamma mia, lei è bravissima, 4 di 4, 1. Mamma mia, che siamo forti in matematica. Oh, nel frattempo salutiamo il signor Maurizio che prontamente dice attenzione perché potrebbe essere il protettore dei tasselli.
1: Ciao Maurizio.
0: Buonasera da Maurizio, salutiamo anche Luigi, detto Gigi, detto gli amici di Bergamo, salutiamo anche gli amici di Mantova, salutiamo anche Elena, salutiamo anche il signor Mauro che è in lavanderia e stireria. Sai che pensi stirare con sto caldo, no?
1: Mamma mia.
0: So che c'ho io un amico, no? Quando faceva così caldo, lui si metteva i semafori e lui praticamente scattava il rosso e partiva e stirava quelli che c'erano lì davanti, come se non c'è niente. Era un.
1: Glielo dice la barista o glielo dico io?
0: Però non aveva caldo.
2: Lei è un cretino.
0: A posto. Va bene. Allora, attenzione perché noi a questo punto qui è proprio altissimo. Perché leggiamo un oroscopo. Un segno zodiacale che gli oroscopari scrivono alla mattina su dei fogli di carta così a caso. E voi certificate o meno se gli oroscopari ci avevano o non ci avevano ragione. Perché?
1: Sì, importantissimo, signor Lucchino, che noi non leggiamo l'oroscopo di domani, le previsioni, il futuro, le cose. No, ci interessa del presente, del passato e leggiamo quello di oggi.
0: Oggi. E allora, attenzione, perché oggi estraiamo dal cilindro, non il coniglio come al solito, non ci sembra che anche perché poi fare il coniglio fa caldo. Allora, tiriamo fuori un sagittario che cucinarlo è un po' più difficile. Allora, attenzione ad attività in collaborazione ed indipendenti. Giornata in cui non si può stare con le mani in mano. Pensi che cosa hanno delle cose pazzesche, scrivono delle cose che guardi che
1: è bello che non ci azzeccano neanche mai.
0: Cioè certe volte quando scrivono delle cose,
2: scusi, non ho capito,
0: neanche noi
1: zero

0: bellissime Coldplay, a parte l'originalità, questa è una di quelle canzoni Coldplay mi dà un'energia spaziale. Poi c'era questo video bellissimo con loro che erano impersonati da scimpanzé, non so se lo ricordi, c'era quel balletto divertentissimo. A proposito di scimpanzé, sì, di orangitangi, insomma di natura, che ci sono delle notizie buone, delle notizie un po' meno buone, purtroppo ahimè. E infatti causa cambiamento climatico, causa inquinamento elevato, causa l'uomo che non sa mai dove mettere le mani, noi abbiamo dei suggerimenti ma non li possiamo dire.
1: Meglio di no.
0: Non li possiamo dire. Purtroppo ci sono diverse specie sul pianeta che si stanno estinguendo e purtroppo una delle specie che tra le altre cose è una tra le più rare, perché già erano pochi.
1: Quelli degli oranghi di Tapanuli o Tapanuli.
0: Tapanuli, dipende come mette l'accento, però va bene uguale, ci siamo capiti. Che praticamente sono scomparuti, cioè c'è il 7% mi pare, no?
1: Qualcosa 7% in meno, poi a dire così sembra un numero piccolo, ma per delle specie come gli oranghi che contano migliaia se non centinaia di esemplari, ecco che questo numero è molto importante, fa la differenza.
0: Esatto, e quindi come al solito alziamo la paletta rossa, perché tanto per campire bisogna fare attenzione a queste cose, anche perché dovremmo fare un pochettino più attenzione a come gestiamo la nostra vita quotidiana, anche se poi io dico sempre una cosa, no? Perché il problema è che se siamo arrivati a questo livello, adesso a prescindere dalla demenza senile che probabilmente ognuno di noi ha in un modo o nell'altro, però il fatto sta che comunque siamo stati un po' indottrinati a consumare, al sistema consumistico, e per forza di cose, cioè quando c'hai 18 frigoriferi in casa, anche se fa caldo, forse magari una volta ne bastava uno, non ce l'avevano proprio, hai capito? Poi hanno detto no, dobbiamo un sacco, vuoi non avere due o tre frigoriferi?
1: Ormai consumiamo più del Berti, esatto, ogni sera.
0: Esatto, ma il problema serio è che poi non c'è più una cosa che funzionava qualche annetto fa, il fatto di prendere qualcosa che si rompeva ed aggiustarlo. Adesso si prende, c'è rot e allora praticamente ne comprano una nuova.
1: Vero, vero, sì. Anche bisogna spendere e espandere.
0: Esatto, perché certe volte, anzi, mettiamo da parte, certe volte diciamo che costa molto di più sistemare, aggiustare magari un elettrodomestico o qualsiasi altra cosa ci abbiate per le mani che sia rotta, che non andarla a comprare nuova con comode rate, ovviamente.
1: Vero, vero, anche le scarpe potremmo farle lucidare, invece no, appena si rigano si buttano via i mocassini, quelle
0: con comode rate, anche quelle.

0: Impala, poi non so, Dracula, buona serata, questo è l'Happy Hour, quello di Radio Number One, e signor Gabriel, diciamolo.
1: Tra pochissimo arriva il primo spazio del dedicato.
0: E beh...

0: concerti più belli dell'estate. Alfa, Charlie Puth,
1: Pet Shop Boys,
0: Serena Brancale,
1: Dito nella Piaga,
0: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: E a quest'ora qua nell'Happy Hour, nel vostro locale preferito, quello di Radio Number One, ci abbiamo un'occhiatina alla situazione meteorologica per quanto riguarda la giornata di domani. Allora attenzione, grazie agli amici di Trebi Meteo segnaliamo che domani al nord sarà inizialmente soleggiato su tutte le regioni, dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in sconfinamento poi in alta pianura padana. Al centro stabile soleggiato su tutte le regioni, pur con locali temporali diurni su l'Appennino, e attenzione a sud dove ci sarà tempo soleggiato su tutte le regioni, però un po' di instabilità pomeridiana sulla dorsale appenninica. Se volete restare informati sul pezzo come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

0: sono emozionato perché dopo il weekend, guarda, sarà weekend, non sente lei la mancanza dei nostri clienti? Lei,
1: io tantissimo.
0: La mancanza di tutti i clienti che arrivano, vogliono fare un sacco di cose.
2: Dai, che beviamo qualcosa.
0: No, allora, Berti, quella lì è una roba che.
1: Altri clienti, quelli altri normali, tra virgolette, perché di normale non c'è nessuno.
0: Niente,
1: qui.
0: Va bene, tutto a posto. Allora, salutiamo di delle persone, come si usa dire, che per dire hanno mandato dei saluti a quelli che ci vogliono bene. Salutiamo Anna, gli amici della provincia di Como. Buona serata, Anna. Salutiamo i laghi, la Brianza.
1: Ciao.
0: Un saluto anche a Maria Grazia, la Sicilia.
1: Buonasera.
0: Mi poi scrive. Allora, senta Maria Grazia.
3: Attenzione.
0: Attenzione. Possiamo decodificare. Guardate che adesso c'è anche il Google Translator che fa da siciliano, mi pare, il pugliese, fa 3-4 dialetti.
1: Ma la traduco io, benta mia!
0: Salutiamo invece il signor Mauro, che già l'abbiamo salutato prima, che dicevamo appunto che invece che stirare in tintoria era praticamente al semaforo e quando scattava il rosso stirava i pedoni. Salutiamo invece Roby, che puntualmente ci manda un ciaone, dice in barba ai super filosofi 2.0, io voglio bene perché c'ho l'orto, faccio il compost fatto in casa, avanzi di cibo portati dalla vicina dagli animali, insomma tutte robe così, va.
1: Ce ne porti un po' anche a noi.
0: Sì, perché tanto qui non si mangia. Salutiamo anche tutti coloro che stanno messaggiando, ma soprattutto salutiamo Marco, detto il Mandriano, che voleva una canzone.

0: dedicata a questa canzone Time Social Club, che sono Rumors, appunto i Rumors, quelli dei giornali, no? Sì, quelle robe di Rumors, quelle cose che si
1: le
0: dicono,
1: cose che si dicono
0: che
1: sempre.
0: Dicono, ma non si le avranno dette e o non le avranno dette, che potete. Gruppo un po' particolare, mezzo rap, era una nicchia, ma era una di quelle canzoni che comunque all'interno dei club, soprattutto americani, si ballava. Poi arrivò anche in Europa e direi che fece anche il suo successo. Ciao Marco, buona serata. Ogni tanto capita di dimenticarsi dei pezzi di titoli, però va bene, niente. Come una, era una cosa tra me e Marco, niente.
1: Oggi fate pure.
0: Ci diciamo delle cose, così. Come adesso dirò delle cose a Robby, che ci ha raccolto tipo due etti di due, no, anzi, quanti sono? Mamma mia, sì, due etti di mirtilli, ma così, capito?
1: Poi facciamo due etti e mezzo, dai, lasci, lasci,
0: ma
1: che
0: no,
1: va
0: ma
1: bene.
0: Ma lasci che cosa?
1: Prendiamo noi, dai.
0: Prendiamo Martin Garrix, Ed Sheeran.